mi dusho me yini tikere achalo peho ken bonto ba odi kabere baati abini kaburino odi kabere baati abino kana yini tiye odi kabere piwa yati atono enu ba yati abino me biweyeno piwa on pikara lacho ba yati abino me weyeno.

Fara mo che mo remo mer picara lach. Fara mo mar remi go picara lach. Mi yo no beru kri rema le. Ba gonye ba di kabere. Ba gon da hano di kabere. Ba gon lono di kabere. Thank you, Jesus.

Mache bini da hatal nai chawane karu kene peram ber kere nyual tweti kome ching danu ti kome yinu ba mano kubni yab dogola me nyual da hono ma won da hono di kabere wonya koy kum remalita enti yew di kabero nen kita enti chane kere boriba nen kita enti rem kere boriba nen pi wanti awon nen genere te woti roen ba dogu genna da hono di kabere ba dogu genna da hono chawane yab dogola me nyual lere won tweti kome no won tweti kome no yinu ba Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.

0: Et Nicolas Barbour.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Not a deck of bong where I bore and went out to bore and
1: went.
0: Modiario, yeah, can I come at your deck again? Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Yes.
2: I'm going to go to the house.
0: Yes. Okay.